0: si sente, sì, ma non è rumoroso. Qualcuno dice che no, ma sono rumorose. Ma invece no, eh.
1: Mm-hmm.